sa solo la vittoria, non sa solo la vittoria. Alleluia, cántalo. Las armas de la guerra no son de este mundo. Alleluia.